pronto va tutto, la notte e giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino tu cagno per maniere, vi devi nomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, e vedi fanciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto la barba, presto la barba.

giù, prego partissimo sopra il fuoco, adesso devo andare per la città, per la città, per la città, per la città, per la città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.